Pana hota kubwa una kwa kwa vangado. Ase hula achichi o, abugi yeji. Abrakadebe meo, achichi mba mba mba mba. Abi yane jianyudo, ane jianyude mea, abayane kunkao. Abu pito bina gwoni sela de titi. Asi de titi, nante makarage. Achichi, jile jianyike, jile ji. Ane jile zave, lezave ne mea. Ane jile zave, lezave ne mea o. Abayane kunkao, abu pito bi. Ana gwoni sela tinibu de titi. Akarule ya huo.